commentucciana la santa, già me la si impara la hattita. La vera tu non bawa la cante rosa la di comment, per sentire hari sne, zan, per hari giuma, Pugo sa tu, pa pro mi mami ne pagi non giugo ulangannya. Per pugo tu ciò ti kebulo, me ne pagi. Kapita tak marah tau, kapita sayang. Itu la nasihat. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.